0: Radio Number One, le 2 e 5 minuti.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: number one Summer One Nights.
1: Il suono dell'estate.
2: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
3: No, scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
4: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
3: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
2: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
3: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
2: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
3: Non ci penso nemmeno.
2: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io non lo so.
1: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Summer One Nights. Il suono dell'estate.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Radio Number One, le 3 e 5 minuti. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights.

0: Radio Number One Summer One Nights, il suono dell'estate.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: È solo l'inizio.
0: Pomeriggio number one.

Summer One Nights, il suo

0: Radio Number One, le 4 e 4 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: number one, Summer One Nights. Il suono dell'estate.
1: Questa sì, questa no, questa magari.
2: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 5 e 3 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Summer One Nights,
1: il suono dell'estate. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
1: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
2: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
3: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
4: Weekend Number One, da sabato 5 agosto, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 7:02. L'estate di Radio Number One.
1: Un buongiorno così non lo avete ancora sentito. Qualsiasi cosa stiate facendo, c'è Summer One su Radio Number One. Solo le buone vibrazioni del mattino.
2: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

0: Quello che stiamo vivendo tutti quanti insieme è il ritmo dell'estate, è il ritmo della nostra Summer One. Continuate ad ascoltare Radio Number One.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

Il caldo sale, signore e signori, la voglia anche, il sole, il mare, piedi nella sabbia e musica. E che musica, quella di Summer One, qui su Radio Number One.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Piccolo piccolissimo attimo di pausa, poi si riparte. Summer One continua qui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play, sul serio. E questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi

0: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
2: Radio Number One è dove

Buongiorno, buon mattino a tutti, io sono Claudio e vi auguro una buona giornata. Siete con Summer One qui su Radio Number One. L'estate continua. We were good.

termometro che sale, finestre spalancate, quel profumo di caffè che si incrocia con quest'aria dell'estate. Buongiorno, buongiorno da Pat Romano. Non importa se vi siete svegliati con il rumore delle onde, con quello della città, oppure magari anche nel silenzio delle nostre montagne, perché da qui in poi dovete alzare assolutamente il volume e godervi il viaggio insieme a noi di Radio Number One.

0: Quindi com'è la musica? Vi piace? Benissimo, perché questa è la musica giusta per l'estate 2026, quella di Radio Number One, quella di Summer One. Io sono Luchino, state lì, non ve ne andate perché non abbiamo ancora finito.
1: Summer One. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

mattina, diceva una famosissima canzone che vi ho riproposto per questa mattina di musica e parole qui su Radio Number One. Ben trovati, questa è la Summer One, la vostra playlist dell'estate. La colonna sonora la mettiamo noi.

0: Ancora musica, ancora estate, ancora Summer One. Tra pochissimo.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: la tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più. Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Radio Number One, le 8.
9: L'estate di Radio Number One.
10: Le mattine d'estate sono fatte per dormire, beh, ma per i dormiglioni. Poi ci sono le mattine d'estate del fine settimana per quelli, come dire, sportivoni come voi. Ce ne saranno all'ascolto, ma certo che sì. Quelli che si svegliano alle 6 e che non vedono l'ora di fare un po' di sport con la musica di Radio Number One. C'è la nostra Summer One.
9: Summer One.
8: L'estate di Radio Number One.

mattinata d'estate, aria di vacanza e tanta, tanta musica, tutta da ascoltare ma anche da vivere. E allora rinfrescatevi con noi, siete su Radio Number One e questa è Summer One. Should I

0: poco di nuovo insieme per goderci tutta la magia della vostra estate con Summer One, solo su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanti

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.

Ebbene sì, è scattata la mattinata del buon umore. Dimenticate almeno per un attimo le scadenze, tutto quello che è di negativo. Concentratevi soltanto sulle cose belle. Oggi abbiamo preparato una scaletta che profuma di viaggi improvvisati con la mente, con quelle canzoni che non si riesce proprio a smettere di cantare. E allora ripartiamo con Radio Number One. Via!

0: 26, tantissimi. Noi cerchiamo di regalarvi la colonna sonora giusta per la vostra estate e giusto per accompagnarvi, no? Metti il caso che uno è in vacanza al caldo, al freddo, al fresco, non so, beh, ognuno ha le sue preferenze, quale problema? Nessuno, però state lì e non ve ne andate perché non abbiamo ancora finito.
1: Summer One.
2: Yeah.

Il weekend è iniziato e noi siamo qui per farvelo vivere al meglio, come sempre, come ogni giorno. Questo è il Summer One, la musica più rinfrescante per questa torrida stagione. Ve la facciamo sentire solo noi, la migliore musica, qui su Radio Number One.

0: Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One, le 9:01. Radio Number One, notizie.
6: Pioggia di medaglie azzurre nei diversi europei in corso nell'atletica Birmingham. 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Brilla il trionfo di Andy Diaz nel triplo, 18 metri e 15, a un soffio dal mondiale di Jonathan Edwards.
7: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare. Che ci arrivo, Sì, prima dubitavi, ora non dubiti più.
8: Sono sicuro.
7: Andiamo a casa tranquillo, felice, 18-15, ormai abbiamo superato la barriera, quindi bene, sinceramente sono molto contento.
6: A Parigi nel nuoto un oro con Martin Enghien e 50 rana, 2 argenti e 1 bronzo. A Zagabria, ginnastica artistica, 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Manila Esposito vince al corpo libero. Senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali. Si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno. L'aeroporto di Catania è tornato operativo dopo una settimana di stop per le ceneri dell'eruzione dell'Etna, eruzione che ieri ha causato una scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, 2 confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette, 110 grammi, sono al prezzo di 1 a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Summer One.
11: L'estate di Radio Number One.
12: La mattinata estiva comincia qui con Summer One. Siete su Radio Number One e questa è la colonna sonora perfetta e più fresca che ci possa essere per quanto riguarda il vostro weekend.
10: Summer One,
11: l'estate di Radio Number One.

Anche oggi vi accompagniamo tra sole, relax e grandi successi. Summer One è qui per rendere speciale la vostra mattinata.

Ma buongiorno, buongiorno, se anche il vostro bagnino di fiducia oggi è esposto la bandiera rossa, non per il mare mosso, ma per il livello di pigrizia estrema che sta aleggiando, beh, allora siete sintonizzati sul canale giusto. Nelle prossime ore promettiamo di non farvi fare alcuno sforzo, se non quello di alzare il volume di Radio Number One.

0: su Radio Number One, continuiamo a cavalcare le vibrazioni positive di Summer One, solo la musica più fresca di questa estate.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
4: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promotoscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Radio Number One.

Buongiorno e dimenticate la sveglia. Ogni weekend d'estate ci pensiamo noi a tenervi compagnia con il nostro Summer One, la colonna sonora della vostra estate, solo qui su Radio Number One.

A che punto è la vostra estate? Avete già fatto le vacanze? Avete ripreso a lavorare? Dovete ancora partire per le vostre vacanze? Non partirete mai per le vostre vacanze? In ogni caso, noi siamo con voi, sempre con la nostra musica, Summer One.

0: Facciamo una piccola pausa, ma la musica è già pronta a tornare protagonista. Summer One riparte tra pochissimo.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Adesso perché non l'ho capito io.
1: Posso avere un aumento?
0: Ma no, allora lei non comincia e non mi disturbi. Allora, innanzitutto, buona estate, è un nuovo giorno d'estate qui su Radio Number One. E allora mi raccomando, rinfrescatevi con la musica di Summer One, la colonna sonora della vostra estate.
2: Che bella!

Lo dicono gli esperti, lo dicono i proverbi, insomma, lo dicono tutti. Il buongiorno si vede dal mattino, ma il buongiorno si sente anche dalla musica. E noi di Radio Number One lo sappiamo benissimo. Abbiamo preparato per voi, infatti, solo il meglio. Questo è Summer One, la colonna sonora della vostra estate su Radio Number One.

0: Un break veloce e mi raccomando, rimanete con noi. Continua tra poco la musica nel weekend di Radio Number One. C'è la Summer One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi. Tutta la musica che cerchi. È qui. È qui.

0: Le 10 e un minuto. Radio Number One Notizie.
1: L'attentato a Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunese Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine d'arresto a suo carico. Scossa di terremoto stamattina in Toscana, magnitudo 3.7, rilevato in provincia di Massa Carrara e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Ieri un terremoto di magnitudo 3.9 nel Catanese, probabilmente collegato all'attività eruttiva dell'Etna. A Genova un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. A Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie prima di provare a togliersi la vita e ricoverato in gravi condizioni. Già tempo di rientri per molti italiani, l'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale stamattina, stasera e domattina. Sul fronte del caldo da domani è previsto un rilevante calo delle temperature. Calcio, ultime amichevole a una settimana dal via alla Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 Borussia Dortmund, Roma, Bologna KO 1-0 col Brighton. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: L'estate di Radio Number One.
5: Buongiorno, buongiorno, estate, buongiorno, noi siamo aperti per ferie, solo per voi, mi raccomando. Anche oggi vi svegliamo con un po' di freschezza e tanta, tanta musica qui su Radio Number One. Pronti per un'altra mattina da vivere insieme? Bene, partiamo, questo è il Summer One.
4: Summer One.
6: L'estate di Radio Number One.

estate, mattinata perfetta di relax e tanta tanta musica, la nostra musica. Siete su Radio Number One e questo è Summer One, per voi tutta la musica più rinfrescante per questa torrida stagione.

È arrivato il momento di accendere l'estate. Benvenuti su Radio Number One con la colonna sonora perfetta per la vostra estate, il nostro Summer One.

0: Restate lì, dove siete. Summer One ritorna tra pochissimo con tutte le nostre hit, sempre qui su Radio Number One.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 16 agosto, dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin. Yes,

0: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: cosa le preparo?
1: Non so, un caffè, per esempio, potrebbe essere un caffè, un po' di sole. Il sole me lo può preparare lei?
0: Liscio o macchiato?
1: No, no, il sole non è né liscio né macchiato. Va bene, mi raccomando, con il suono dell'estate di Summer One aprite le vostre giornate in modo meraviglioso. Siete nel posto giusto per vivere una mattinata piena della vostra musica preferita, qui su Radio Number One.

0: Lo senti il ritmo dell'estate? E no, non si ferma, infatti noi torniamo tra pochissimo con Summer One, ovviamente solo qui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party.

0: era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ricarichiamoci un attimo e poi ci risentiamo tra poco. C'è ancora tanta estate da vivere con Summer One su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
3: Radio Number One, un minuto alle 11. Radio Number One notizie.
4: L'attentato a Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunese Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine d'arresto a suo carico. Scossa di terremoto stamattina in Toscana, magnitudo 3.7, rilevato in provincia di Massa Carrara e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Ieri un terremoto di magnitudo 3.9 nel Catanese, probabilmente collegato all'attività eruttiva dell'Etna. A Genova un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. A Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie e prima di provare a togliersi la vita è ricoverato in gravi condizioni. Già tempo di rientri per molti italiani, l'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale stamattina, stasera e domattina. Sul fronte del caldo da domani è previsto un rilevante calo delle temperature. Calcio, ultime amichevole a una settimana dal via alla Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 Borussia Dortmund, Roma, Bologna KO 1-0 col Brighton. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Summer One,
6: l'estate di Radio Number One.
7: Caffè, colazioni e grandi successi. La mattina del weekend su Radio Number One parte con energia. Siete su Summer One, il vostro appuntamento del weekend.
6: Summer One,
5: l'estate di Radio Number One.

Sotto il sole, oppure ovunque voi siate, la musica di Summer One è sempre con voi. Buongiorno da Radio Number One, questa è la colonna sonora del vostro weekend estate.

0: 2026 con la Summer One? Beh, qualcuno dice di sì, qualcuno invece pure, quindi sono tutti d'accordo. Io sono Luchino, questa è Radio Number One, state lì, non ve ne andate perché c'è tanta buona musica ancora, tutta per voi.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta Le Donne al Volante.
7: Donne al Volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.
10: I got you.
9: Radio Number One è dove

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Radio Number One è dove

profumo del caffè e il suono della nostra musica. Così comincia il vostro weekend su Radio Number One con il nostro Summer One, la colonna sonora della vostra

Buon mattino, io sono Claudio e la parola del giorno è amicizia. Provate a mandare un messaggio ad uno dei vostri amici che non sentite da un po' di tempo e provate ad organizzare un aperitivo, una pizza insieme. Secondo me è il momento giusto. Buona estate da Radio Number One.

0: Sì.
1: Summer One sta per tornare con il suo sound unico e fresco, perfetto per la vostra estate qui su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

Il sole è già alto e noi siamo pronti a rinfrescarvi. Benvenuti su Radio Number One. La vostra mattina estiva comincia qui con il nostro Summer One.

Stiamo ascoltando tutti i più grandi successi di questa estate e non soltanto all'interno della nostra Summer One, la playlist di Radio Number One con cui vi stiamo tenendo compagnia nel corso di questa estate 2026. Tra poco torniamo con altre canzoni e soprattutto con tanta voglia di ballare insieme.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
5: Radio Number One, mezzogiorno e due minuti.
6: Radio Number One Notizie.
7: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne, argento individuale per Pietro Riva.
8: Io lavoro tanto per essere più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
7: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti, circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro, la Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
10: L'estate di Radio Number One.
11: Il buongiorno si sente dalla musica giusta, ovviamente quella di Radio Number One. Siamo qui per regalarvi energia, freschezza con il nostro Summer One.
10: Summer One.
12: L'estate di Radio Number One.

Allora, pensate a questi tre elementi, molto importanti, ascoltate bene: la musica, il sole e le grandi hit. Beh, direi che questa è la formula perfetta, la formula magica del weekend estivo di Radio Number One. Ovviamente la musica siamo noi a portarvela con il nostro Summer One.

0: Summer One, la grande musica di Radio Number One, i successi dell'estate, i grandi pezzi indimenticabili. Restate con noi. Summer
1: One. Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, io non lo so.
4: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

Diciamolo chiaro e tondo, la giornata comincia con il piede giusto e soprattutto con la musica giusta. Siete in Summer One, la colonna sonora della vostra estate su Radio Number One.

0: continua, restate con noi perché tra poco torniamo con un'altra bella scarica di emozioni, ma soprattutto di musica.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Siete pronti ad iniziare il weekend con energia? Noi sì! Benvenuti su Summer One, solo su Radio Number One.
1: Ed è un po' di

0: Tra pochissimo torniamo con un'altra ondata di grande musica su Radio Number One. Continua Summer One. Oh, mi raccomando, seduti, tranquilli e non andate via, eh.
1: Summer One.
2: On, l'estate on. Di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Radio Number One, le 13. Radio Number One Notizie.
7: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne e argento individuale per Pietro Riva.
8: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
7: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti, circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro, la Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Summer One.
11: L'estate di Radio Number One.
10: Sole, sorriso e la radio giusta. Radio Number One vi accompagna in questa giornata con la magia di Summer One.
11: Summer One! L'estate di Radio Number One.

Le mattinate in estate hanno un tempo tutto loro, lo sappiamo, più luce, più energia e quella voglia di partire, se non nel concreto almeno con la fantasia, e bisogna farlo con la musica giusta e con le belle canzoni, quelle che trovate in Summer One qui su Radio Number One.

0: Luchino, che dire, siete su Summer One, l'estate di Radio Number One.
1: Può abbassare la musica che non si riesce a parlare.
0: Allora, abbasso anche la musica, ma la musica resta questa perché è bellissima, appunto quella di Summer One, dell'estate di Radio Number One. Avete dormito bene stanotte? No, chiedo per un amico, va bene, state con noi, eh.

0: Radio Number One, la vostra estate è sicuramente con noi. Restate qui, tra poco ritorna la nostra grande musica con Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo
7: Gli Spacca Notizie.
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
2: Radio Number One è dove

Buongiorno a tutti gli amanti dell'estate. Anche oggi vi svegliamo con la musica di Radio Number One. Questo è Summer One e siamo pronti per un altro weekend da vivere insieme.

Weekend, estate e una mattina tutta da vivere. Benvenuti su Radio Number One. Questo è il nostro Summer One, la colonna sonora della vostra estate. Quando

0: Questa è la Summer One, questa è Radio Number One. Mi raccomando, restate qua con noi perché tra poco si continua con le nostre good vibes estive.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Non tutti hanno la possibilità di rimanere a casa ad agosto a fare un po' di ferie, però anche se siete al lavoro, anche se siete impegnati, prendetevi un attimo, un momento per voi, godetevi questo momento e fatelo con la musica giusta, perché è con la musica giusta che ogni giornata può avere veramente un ritmo speciale. E la musica numero uno dell'estate, la musica number one, è solo su Radio Number One.

0: Summer One torna tra poco con tutte le nostre hit e tutto il calore dell'estate. Rimanete lì, torniamo tra poco con la nostra Summer One, solo su Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.

0: Summer One. Yeah.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto

0: su sanvito-megna.it e sui social.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Radio Number One, le 14 e un minuto. L'estate di Radio Number One.
3: E siete nella Summer One, quella di Radio Number One. Ma come va? Buon pomeriggio, io sono Luchino. È versione un po' particolare quest'estate 2026. E ovviamente poi nel pomeriggio qualcuno magari si dedica a qualche sport, giusto per fase digestiva, sai, dopo aver mangiato polente cinghiale a pranzo. No, non è vero, una cosa più leggerina ci vorrebbe. Dai, diciamo le cose come stanno. State con noi che qui c'è sempre buona musica. Siete su Radio Number One.
4: Summer One. Please.

pomeriggio rovente, ci pensiamo noi di Radio Number One a rinfrescarvelo un po'. E come facciamo? Beh, tenendovi compagnia in tutto ciò che state facendo. Magari qualcuno parte, qualcuno torna, qualcuno resta a casa, qualcuno va anche al lavoro, perché no? Ma lo facciamo soprattutto con la musica, quella di Radio Number One, quella di Summer One. Stay.

0: La grande musica di Radio Number One, Summer One, con voi per tutta l'estate, tra poco nuovamente insieme.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin. Yes.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mese.
1: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più. Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One.

Quest'estate sorge sempre un dilemma molto importante per quanto riguarda la musica, che è quello del tormentone estivo. Quello che vi posso dire è di pensare a qualche canzone che vi ricorda la vostra esistenza, no? Che vi riporta ad alcuni momenti importanti della vostra vita. Sono sicuro che la ritroverete anche qui in Summer One su Radio Number One e vi farà compagnia nelle vostre giornate molto calde.

0: Non andate via! Dopo la pausa torniamo con tutta la musica di Summer One. Ovviamente solo su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

Questa è Radio Number One, io sono Luchino. Siete in fase merenda o comunque state pensando alla situazione merenda, che non avete ancora fatto lo spuntino pomeridiano, anche se comunque solitamente quando arriva l'estate si cerca di essere un pochettino più leggeri per quanto riguarda la situazione della forma fisica, virgolettato, sempre tutto virgolettato. Siete su Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Qui c'è sempre buona musica, quindi state con noi e non ve ne andate.

0: Non cambiate frequenza. Summer One ritorna tra poco con nuove hit e tutto il calore dell'estate.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: Radio Number One, le 15 e un minuto.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: L'estate di Radio Number One.
2: Un altro pomeriggio d'estate da vivere con la musica giusta. Grazie per essere qui con noi su Radio Number One. State ascoltando Summer One.
3: Summer One.

I successi dell'estate di oggi, ma anche quelli di ieri, li suoniamo qui su Radio Number One con la nostra playlist Summer One. Buon pomeriggio a tutti voi, cosa state facendo di bello? Siete pronti per un'altra hit?

0: Mi raccomando, non cambiate frequenza. Tra poco torniamo con tanta musica, con quelle vibrazioni estive di Summer One. Ovviamente solo su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
3: Umano, torna la Sfinge.
2: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
3: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
2: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
3: Ed è solo l'inizio.
4: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.P.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Di un under one.

io sono Luchino e questa è Radio Number One e ovviamente state ascoltando la Summer One, l'estate, quella calda calda di Radio Number One con la buona musica, quella che non manca mai puntualmente ogni giorno 24 ore su 24. Qualcuno magari sta già pensando al rientro? No, perché ci sono quelli che magari sono appena arrivati in vacanza, ci sono quelli che magari stanno già pensando al rientro. No, io non è che voglio dire, io non sono né uscito né rientrato, però va bene uguale, l'importante è che voi stiate con noi.

0: una pausa veloce e poi si torna a vivere il weekend con la musica di Summer One. Restate con noi.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: pausetta veloce e poi si ritorna a suon di grandi hit qui su Radio Number One. Vi aspettiamo tra pochissimo con il nostro Summer One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Radio Number One, un minuto alle 16. L'estate di Radio Number One.
5: Respira l'estate, senti che meraviglia, al resto ci pensa la musica. Summer One.
4: Summer One. L'estate di Radio Number One.

Siamo in piena estate, l'estate è il periodo delle grandi decisioni da prendere, grandissime decisioni, per esempio granita o gelato, tanta roba entrambe le cose, oppure mare o montagna. Però su una cosa siamo tutti d'accordo, la musica da ascoltare, e la musica deve essere quella di Radio Number One in Summer One.

0: Oh, mi raccomando, ragazzi, restate con noi, eh.
1: Stiamo per chiudere.
0: Ma non stiamo per chiudere niente. Non state lì, perché tra un attimo una piccola pausa e torniamo con le hit più fresche dell'estate qui su Radio Number One con il nostro Summer One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
0: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo il signor Luchino?
0: Ma signor Gabbro, sto selezionando tutte le novità per l'happy hour di settembre.
4: Ah, già è vero che abbiamo un sacco di sorprese.
0: Sì, però non possiamo mica metterle tutte, se no.
4: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
4: Sì, quella non possiamo toglierla.
3: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: You're number one.

Avete detto ai vostri amici di non chiamarvi? Avete spento il cellulare? Siete pronti per rilassarvi? L'unica cosa che dovete tenere sono le cuffiette. C'è la nostra Summer One, la musica del weekend di Radio Number.

viaggio continua e la colonna sonora la scegliamo noi. Siete in compagnia di Summer One su Radio Number One. Tutto il meglio della nostra musica solo per voi.

0: Noi. Solo qualche minuto e saremo di nuovo insieme. Summer One ritorna tra poco con tutta l'energia del weekend.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Il pomeriggio vi sembra un po' troppo tranquillo? Non c'è problema, ci pensiamo noi ad alzare il ritmo. Summer One è qui su Radio Number One.

weekend, mare, sole, relax, ma soprattutto tanta buona musica. Quella che vi facciamo ascoltare all'interno della Summer One. Ben trovati, questo è il weekend di Radio Number One e questa è soprattutto la stagione più bella dell'anno che stiamo vivendo insieme, minuto dopo minuto, giorno dopo giorno, e che non si ferma mai. I've been stuck in-

0: l'estate non si ferma mai. Dopo la pausa, torniamo con un'altra dose di energia su Radio Number One.
1: Summer One.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One, le 17.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
8: Estate di Radio Number One.
9: L'ombra di un ombrellone, una bibita fresca e la musica che non va in vacanza. Questo è Summer One.
10: Summer One.
8: L'estate di Radio Number One.

Beh, buon pomeriggio, dopo la mattina arriva il pomeriggio, è un dato di fatto, è una realtà, scusa, perdonatemi, non dico più niente. Vabbè, io sono Luchino, che state combinando in questa giornata, in questa vostra estate 2026? Sicuramente state ascoltando la Summer One, l'estate di Radio Number One, la nostra buona musica che non manca mai, anzi, se volete mandarci delle cartoline, dei messaggi, comunque qualsiasi tipo di comunicazione per quest'estate, in ricordo di quest'estate, potete farlo tranquillamente. Noi siamo qui, state con noi!

Un pranzo leggero, un caffè freddo, un ghiacciolo per refrigerarsi da questa estate torrida e ovviamente non può mancare la nostra musica, quella del weekend di Radio Number One. C'è la Summer One.

0: tonight.
1: Una breve pausa e poi si riparte con il meglio della musica di Summer One, la colonna sonora della vostra estate su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Non ti serve premere play. Sul serio, e questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Ladies and gentlemen, io sono Albise Salerno e quella che state ascoltando è la Summer One. Il nostro pomeriggio di Radio Number One continua con la migliore musica del presente, del passato, ma anche del futuro. In ogni caso, la cosa a cui dobbiamo prestare più attenzione è goderci quest'estate e farlo tutti quanti insieme. Allora, continuiamo con la nostra musica.

0: solo un attimo di pausa e poi si riparte con il sound dell'estate. Summer One vi aspetta tra poco su Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.

Siete pronti a godervi questo weekend rilassante senza nessuno che vi disturbi mentre siete lì che fate la vostra pennichella sul lettino in spiaggia? Beh, noi siamo lì con voi. Rimanete nel nostro weekend, c'è la Summer One di Radio Number One.

0: ragazzi, una pausa al volo e poi ripartiamo, eh?
1: Pago da bere a tutti.
0: No, cosa paga da bere a tutti? Ho detto facciamo una pausa, poi torniamo. Siamo pronti con un'altra carica per tutti voi. Attenzione, ovviamente solo qui, su Radio Number One, con il nostro Summer One.
2: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One, un minuto alle 18. L'estate di Radio Number One.
8: Nell'estate più calda, il programma più fresco su Radio Number One, Summer One.
7: Summer One. L'estate di Radio Number One.

Studio siete con Radio Number One, Summer One con voi anche in questo pomeriggio e in questa serata che si sta avvicinando. Qualunque siano i vostri piani, pizza, aperitivo, una cenetta intima, una serata con gli amici, noi ci siamo, Radio Number One con voi per tutta l'estate.

so don't call me up. Vacanze, vacanze. La leggenda narra che esista una categoria di persone capaci di preparare la valigia perfetta in soli 10 minuti senza dimenticare nulla. Io ovviamente non faccio parte di questa categoria e credo magari anche qualcuno di voi. E comunque allora facciamo tutti un bel respiro e lasciamo che sia questa nostra musica a dettare il ritmo di un viaggio che può essere anche un viaggio fatto con la mente. Let's go!

0: una breve pausa e poi si riparte con il ritmo dell'estate. Summer One vi aspetta tra poco su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Feval, sempre qualcosa in più.
4: Radio Number One è dove

State ascoltando la Summer One su Radio Number One. Buon weekend a tutti quanti voi da Alvise Salerno e bentrovati anche a coloro che si sono messi in ascolto soltanto adesso. Sappiate che noi non ci fermiamo, vi proponiamo il miglior ritmo di questa estate, quindi restate con noi, alzate il volume e godete con la nostra colonna.

tuffatevi insieme a noi nell'estate più pazzesca di sempre. Su Radio Number One c'è Summer One, la colonna sonora perfetta per vivere la magia della vostra estate. Stare

0: sto sotto di te.
1: Ho una bella dedica da fare, dedicato a tutti gli eroi contemporanei che in questo momento stanno lavorando con l'aria condizionata puntata dritta qui sul coppino, sulla schiena, magari col maglione di lana addosso per non congelare. Vi vediamo, vi siamo vicini e per i prossimi minuti Radio Number One vi invita a dimenticare le scartoffie, a chiudere gli occhi e immaginare magari di avere i piedini immersi nell'acqua fresca. Fatto? Ci siamo? E allora via, ripartiamo!

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Radio Number One, le 19. Di Radio Number One.
5: Buon pomeriggio con Radio Number One. Avete mai pensato alle vostre tre parole estive preferite? Le mie sono gelato, passeggiate in montagna e aperitivo all'aperto. Le vostre tre? Mentre ci pensate, la nostra musica vi tiene compagnia. Summer One.
4: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: Continua questo fantastico weekend e continua con il suono dell'estate. Questa è Radio Number One e la vostra colonna sonora estiva è proprio qui, è Summer One.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: Tra poco torniamo col sound perfetto per quanto riguarda il vostro weekend d'estate. Restate su Radio Number One, tra poco ritorna Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
4: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Endeforma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
2: Radio Number One è dove

Pomeriggio bollente? Nessun problema, ci pensa Radio Number One. Con Summer One lasciatevi trasportare dalle vibrazioni più cool della stagione. Malinconia.

Ciao ciao, salutiamo chi è in viaggio, braccio fuori dal finestrino, occhiali da sole d'ordinanza, sintonizzazione, quella sì è su Radio Number One, e poi quella sensazione, come dire, di libertà che solo le giornate d'estate sanno regalare. E allora mettetevi comodi perché la colonna sonora perfetta prosegue proprio qui.

0: Dal profondo del cuore restate con noi, perché il meglio dell'estate deve ancora arrivare. Come direbbe il guru, Summer One ritorna subito dopo la pausa. State lì,
1: Summer One. Yeah.

Il weekend, che bello, soprattutto i weekend d'estate che sono fatti di attività, sì, ma anche di relax, di musica, tanta musica e delle vibrazioni rinfrescanti, perché ci vuole, quando fuori fa caldo, ci vuole un po' di frescure. Allora su Radio Number One il pomeriggio è firmato Summer One. Anche oggi siamo pronti per farvi da colonna sonora ovunque voi.

0: Radio Number One, le 20 e un minuto. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Di Radio Number One.
2: Il sole splende, la musica non si ferma. Il vostro pomeriggio estivo continua con Summer One su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

Che voi siate sotto l'ombrellone, in montagna, in città, in qualsiasi posto in realtà, il ritmo non cambia. Siete su Radio Number One e questo è Summer One, la colonna sonora della vostra estate.

0: Passaparola per l'estate Summer One, quella di Radio Number One? No, domando, no, perché dico, facciamo un po' di promozione. Io sono Luchino, salve, e non abbiamo ancora finito di stupirvi con la nostra buona musica, quindi state lì e non ve ne andate.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
2: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
2: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo...
6: Gli Spacca Notizie!
7: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: La musica che cerchi è qui.

0: attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Febal, sempre qualcosa in più.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
6: Radio Number One.

0: questo il tempo di un fiore.
1: Che siate in spiaggia, in ufficio o bloccati nel traffico, ci pensiamo noi a rinfrescarvi. Su Radio Number One c'è Summer One, la colonna sonora ufficiale del vostro pomeriggio. New truck, big

Ovunque stiate trascorrendo questo weekend, accendete l'estate con le vibrazioni di Summer One. Il suono della vostra estate è qui, su Radio Number One.

0: Una breve pausa e poi si riparte con il ritmo dell'estate. Summer One, la vostra colonna sonora nel weekend di Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.

State ascoltando Summer One qui su Radio Number One, il vostro appuntamento musicale del weekend estivo. Benvenuti a tutti coloro che ci hanno raggiunto in questo preciso istante, bentornati a tutti coloro che già erano qui con noi da prima. Questa è la vostra colonna sonora, la colonna sonora dell'estate, e ha solo un nome: Summer One su Radio Number One. Facciamo

Parliamo di grandi dilemmi estivi, di quelli che accendono le discussioni proprio sotto l'ombrellone, anche se magari non ci siete. Ma voi, il gelato lo mangiate rigorosamente sul cono rischiando il disastro biologico a causa del caldo? Oppure siete per la massima sicurezza della classica coppetta con il cucchiaino? Comunque lo gustiate, la compagnia giusta è questa, Radio Number One.

Radio Number One, le 21. Radio Number One è Summer One Live. Parole e musica direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village. Conduce Michela Persico.

Che emozione in questa serata così calda, abbiamo bisogno di voi. Per me è bellissimo ritornare qui quest'estate, la seconda estate consecutiva qui al Mantova Village. Io vi ricordo che con questa serata, parole e musica, noi siamo on air con gli amici di Radio Number One. Un ringraziamento speciale anche alla produzione Femidia, e quindi abbiamo bisogno del vostro calore, non solamente quello meteorologico, ma anche il vostro. Quindi al mio tre fatevi sentire. 1, 2, 3. Perfetto, direi che stiamo iniziando con il piede giusto. E allora abbiamo questa bellissima serata, parole e musica, il format lo conosciamo perché si alternerà ad un'intervista dove cercheremo di scoprire un pochettino di cose nascoste che ancora non conosciamo della nostra protagonista, alternato ovviamente alle sue canzoni. Di chi stiamo parlando? Lo sappiamo tutti, lei non avrebbe neanche bisogno di una presentazione perché a soli 16 anni vince la quinta edizione di X Factor, ha vinto 4 Music Awards, ma non solo, è arrivata per 2 anni anche seconda al Festival di Sanremo, ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest e quest'anno esce con il suo 6° album, Magia Bianca. Di che stiamo parlando? Di lei, Francesca Michelin! Più forte, più forte, più forte, più forte! Un grandissimo applauso! La stiamo intravedendo dietro alle quinte che sta arrivando e anche lei ha bisogno del vostro calore. Francesca Michelin, il palco è tutto suo! Ciao.

0: Grazie. Grazie di cuore, buonasera Mantova, sono molto felice di essere qui. Grazie mille.
1: Francesca Michelin.
0: Grazie.
1: Un grandissimo applauso. Grazie, grazie, grazie,
0: grazie.
1: E allora?
0: Grazie ragazze, ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo tra poco. Io ve la rubo un attimino perché voglio interrogarti. Ti piace questa domanda?
0: Sì, certo, tantissimo.
1: E allora, intanto avviciniamoci a questo pubblico che è eterogeneo. Ho visto anche un sacco di ragazze.
0: Ma bellissimo questo,
1: guarda,
0: pubblico.
1: Guarda, emozionatissime. Io ero dietro alle quinte, infatti, che ballavo,
0: mi
1: scatenata.
0: Piace un sacco.
1: Sì.
0: Mi piace.
1: Tra l'altro, io ti seguo dai tempi di X Factor.
0: Che furono.
1: Quindi sono, che furono. No? Una tua grande fan come tutti loro, che sicuramente sono, ecco, ti fanno tutti i cuori.
0: Grazie,
1: ma che carine.
0: Grazie, grazie mille.
1: Saranno sicuramente molto affascinate perché tu hai iniziato a 16 anni, quindi eri veramente molto molto giovane, non che ora tu non lo sia, possiamo dire, vabbè, qualche anno in più.
0: No, okay. ho 31 anni,
1: sei giovanissima. Hai fatto un percorso incredibile e, se sei d'accordo con me, anche per dare un pochino spunto, credo che qui ci saranno tante ambiziose future cantanti a riavvolgere un pochino il nastro della tua carriera, a capire da dove hai iniziato, perché ho letto che tu sei di Bassano del Grappa, giusto?
0: Sì, esatto.
1: E quindi hai iniziato proprio nella parrocchia del paese, poi hai suonato il basso in una scuola studentesca e poi hai cantato anche per un gruppo del tuo paese. Da lì l'idea di immetterti in quello che poteva essere poi un palcoscenico a livello nazionale, che hai vinto. Quindi la curiosità di sapere chi o che cosa ti ha spinto a voler provare a fare questo salto.
0: Allora, in realtà non è stata una mia idea.
1: Perfetto, sveliamo chi è,
0: no,
1: chi
0: no.
1: È il merito.
0: Allora, diciamo che io ho sempre fatto musica, come giustamente hai ricordato, in dei contesti comunitari. Quindi non ho mai vissuto la musica come una cosa da solista. Anche ad esempio nel coro, io non ho mai cantato solista quasi mai, cioè mi piaceva proprio la dinamica dell'imparare ad armonizzare la tua voce con le altre, imparare a suonare in una band, cioè ho sempre vissuto la musica così. Ed è successo che un giorno, in un'occasione X, io ho cantato solista, ho fatto un duetto con His Eyes on the Sparrow, che per chi non lo conosce è un brano gospel molto molto importante, e il fonico che era lì presente del coro mi ha notata e mi ha segnalata di X Factor, quindi a me è arrivata questa chiamata.
1: Okay,
0: di presentarmi.
1: Iscritto.
0: Esatto, sono stata iscritta, quindi io
1: lo ringraziamo questo.
0: Quindi ringraziamo Mauro,
1: questo personaggio.
0: Sì.
1: Mauro, grazie.
0: Grazie che ha cambiato la mia vita.
1: E quindi da lì, sì, diciamo, è iniziato il tutto. Ma non solo l'hai vinto, perché pochi mesi dopo, non avevi neanche 17 anni, hai composto, diciamo, il tuo primo singolo, Distratto, che tra l'altro è stato certificato doppio disco di platino, 60.000 copie vendute. Quindi da lì il botto, si può dire.
0: Sì, beh, allora io ho avuto la grande fortuna di avere un regalo con quel pezzo da parte di un'artista straordinaria che è Elisa. Quindi anche il fatto di iniziare la propria... proprio percorso, non mi piace mai dire carriera, il proprio percorso, diciamo, discografico con un pezzo così importante che valorizzava la mia voce, che insomma un pezzo comunque che ancora, no, viene ricordato a distanza di quasi 15 anni, è stata chiaramente una cosa molto molto importante che ha dato un là bello solido sicuramente. Ti chiedo anche un applauso a chi mi accompagna questa sera, Giorgia Canton e Viviana Colombo. E adesso è il momento di scaldarci ancora di più.

Grazie. La canzone che avete appena sentito si chiama appunto Strega Comanda ed è ispirata a il gioco che facevamo forse un po' tutti da piccoli, che è Strega Comanda Colore. Ed effettivamente le streghe mi sono sempre piaciute, le ho sempre trovate bellissime, affascinanti, delle ispiratrici in qualche modo. E da piccola giocavo a Magica Doremi e forse questa sera sono un po' Magica Doremi anch'io, mi piace comunque pensarlo. E in realtà tutto questo progetto che è uscito a giugno, Magia Bianca, il mio ultimo disco, è appunto incentrato sulla figura delle streghe. Delle streghe che non sono così pericolose come si dica, anzi si dice che alcune cose sono pericolose, brutte, cattive solo perché forse non le conosciamo bene. E tutta questa narrazione di streghe in realtà inconsapevolmente è nata con questa canzone che è uscita proprio praticamente un anno prima di questo disco, che parla di una strega cattiva, ma in realtà è soltanto un modo per difendersi. Questa canzone si chiama, come me, Francesca.

0: Grazie.
1: Francesca Michelin.
0: Grazie.
1: Un grandissimo applauso. E quindi prima poi di arrivare ai giorni d'oggi, quindi con il tuo sesto album che ci ha fatto appunto ballare con alcune delle tue tracce già questa sera, e iniziamo a capire com'è cambiata la tua vita da quel momento, e anche la Francesca del paese di Bassano del Grappa, la Francesca Michelin che oggi conosciamo tutti.
0: Boh, io non ho la percezione di essere cambiata molto, sinceramente.
1: Ma lo
0: io...
1: notiamo, sei molto semplice almeno.
0: Grazie,
1: quello che traspare. Ma la tua vita sarà cambiata sicuramente.
0: Allora, no, la mia vita ha avuto dei cambiamenti, però neanche troppi. Cioè, io sono molto gelosa di quella vita che c'era prima, e quindi cerco in un modo o nell'altro, gelosamente appunto, di custodirla e di coltivarla costantemente, perché è ciò che mi aiuta a rimanere coi piedi per terra, e non che io rischi, perché sono una persona che non, cioè, tende a stare molto coi piedi per terra. Però sai, anche vivere a Bassano, frequentare Bassano, gli amici di sempre.
1: Sono molto legata alla tua terra d'origine.
0: Sì.
1: Infatti hai dedicato il tuo ultimo album, se non erro.
0: Beh, allora, la canzone che avete appena sentito, Il canto delle anguane, è chiaramente,
1: esatto,
0: ispirata al folklore del nord-est, non solo veneto. Però sì, sicuramente da sempre mi ispira nella scrittura, e il penultimo album l'ho proprio registrato e prodotto a Bassano, Cani sciolti, quindi sì, sono molto legata e continuo ad essere.
1: Questo ti fa molto onore, è bello rimanere.
0: Grazie.
1: Comunque semplice nonostante il tuo successo. La scrittura invece è cambiata nel tempo, avendo tu iniziato così giovane, il tuo modo di scrivere?
0: Proprio oggi ho riascoltato, che non lo faccio mai quello di riascoltare le mie canzoni, mi sembra un po' strano, però proprio stamattina ho riascoltato un pezzo che ho scritto più di 10 anni fa, ispirato ad Ulisse, perché è uscita Odissea di Nolan, sono andata a vederlo ieri sera.
1: Ti ho seguito, ti ho stalkerato in Instagram.
0: E ho proprio pensato, cavolo, avevo scritto un pezzo su Ulisse quando avevo 20 anni. E riascoltando quel pezzo che ho composto, devo dire che sì, sento delle differenze notevoli. Adesso mi sento molto più libera, ma in generale sarà che io sono figlia e nipote di artigiani. Secondo me la musica, la scrittura è una cosa che proprio è veramente stare in bottega a lavorare. Cioè,
1: infatti, come nasce un tuo pezzo? Cioè, devi essere ispirata da un qualcosa, da un qualcuno, magari influiscono delle tue esperienze personali. Come nasce un tuo testo?
0: Allora, la musica, appunto, perché poi ti alleni a essere comunque appunto un artigiano. Se ti dicono di scrivere una canzone, la scrivi, cioè, perché poi appunto proprio perché sei allenato riesci a scrivere anche senza ispirazione, come tanti scrittori, come tanti autori. Però quando scrivi un disco tuo, una canzone tua, chiaramente arriva l'ispirazione, arriva un'idea, arriva qualcosa che tu vuoi raccontare, e quando tu hai in mente che cosa vuoi raccontare, poi è tutto un fluire, in cui ovviamente poi sopraggiungono la tecnica, il capire se è meglio una nota piuttosto che un'altra, il capire se un accordo è meglio così o meglio colà. Però quando tu hai qualcosa da dire, tutto il resto è veramente un fluire abbastanza armonico.
1: Infatti sono tutti testi tuoi che hanno un significato che vuoi trasmettere, e ovviamente hai un grandissimo pubblico e tantissimi fan. Cosa significa infatti per te, sapendo che scrivi dei testi con dei concetti e con un significato, sapere che accompagni le persone anche nei momenti importanti della loro vita? Non è una responsabilità, comunque è qualcosa di importante.
0: No, è importantissimo, è il motivo per cui io personalmente faccio questo lavoro, cioè lo vivo, uso dei termini forse un po' forti, però c'è un po' di vocazione in questo lavoro, un po' di missione, perché se no non lo farei, o almeno non lo farei così. Magari farei proprio altre canzoni, probabilmente.
1: Arrangi della musica senza,
0: sì,
1: senza,
0: cioè,
1: un testo.
0: No, ci sono tanti modi di vivere la musica e fare la musica. Io faccio questo lavoro per il mio pubblico, perché anche quando magari non farò più questo lavoro un giorno, perché non si sa mai, comunque le mie canzoni ci
1: saranno. Speriamo di no.
0: Non
1: giusto,
0: si sa.
1: Speriamo di no.
0: No, vabbè.
1: No.
0: No, è per dire...
1: Speriamo di no.
0: No, è per dire, l'altro giorno, scusate, piccola parentesi, certo, per risponderti, stavo riascoltando questa canzone di un gruppo metal che ascoltavo da piccola, okay, che sono i Blind Guardian.
1: Quindi sei un po' metallare inside.
0: Un po' nel cuore, tantissimo, okay, tantissimo. E loro avevano fatto questo concept album sul Signore degli Anelli, che è un altro tema che un po' si sente nel mio ultimo disco come ambientazione. E in questa canzone, The Bard Song, loro dicono: un giorno nessuno ricorderà i nostri nomi, ma rimarranno queste canzoni. Cioè, magari un giorno veramente uno dirà: ma chi è Francesca Michelini? Però magari però suoneranno alla radio L'amore esiste, e quella canzone magari farà commuovere qualcuno, o farà riflettere qualcuno, o terrà compagnia a qualcuno, e quindi, tra virgolette, la mia missione sarà compiuta. La prossima canzone è dedicata a delle figure molto particolari. Queste figure si chiamano anguane. Sono forse delle fate, forse delle streghe, nessuno l'ha mai davvero capito, perché le anguane vanno velocissime. Sono tipo quelli che fanno gli sprinter, i 100 metri, no? Sono tipo velocissime, tant'è che in Veneto c'è questo modo di dire correre via come un'anguana, quando uno proprio, cioè, è sfuggente, è anche un po' imprevedibile, non si riesce ad afferrare. Del resto, tutte le donne, no, che sfuggono al controllo, alla visione stereotipata, sono sempre un po' difficili da decifrare. Ma del resto basterebbe lasciare le persone libere di essere loro stesse. E questa canzone è un inno a tutte le donne libere, a tutte le persone libere che non vogliono essere etichettate da nessuno, da niente, da nessuno. Questo è... Grazie. Questo è Il canto delle anguane.

0: Grazie.
1: Grazie. Magia bianca, 8 tracce, e è un titolo che ovviamente fa pensare, perché si suppone che rispecchi le tematiche delle canzoni. E quindi, come nasce l'idea di dar vita a questo nuovo progetto discografico e a dare questo titolo che rifletterà le varie tematiche?
0: Beh, allora, la cosa difficile, ma anche la cosa facile di questo disco, è che è un concept album. Quindi quando tu hai in mente concept album, vuol dire quando si crea un disco, lo dico per chi magari dice che sta...
1: Esatto, te lo stavo per chiedere.
0: È quando si fa un album che è legato da una stessa tematica, quindi tutte le canzoni sono legate appunto dallo stesso filo rosso, e magari possibilmente le tracce sono proprio anche unite. Cioè, se tu dopo lo ascolti tutto di fila, è come
1: storia,
0: se fosse una piccola...
1: È un racconto.
0: Esatto.
1: Ok.
0: E quindi quando hai in mente un concept e lo definisci, poi le canzoni in qualche modo arrivano in maniera, un po' quello che dicevo prima, arrivano in maniera molto fluida. E quindi io avevo voglia di scrivere un disco, come dicevo prima, sulle streghe, su queste figure così bistrattate, messe addirittura a rogo. E ho detto, ma che cosa sono le streghe? Ma proprio la parola strega, che cosa vuol dire?
1: Che cosa vuol dire?
0: Vuol dire, deriva dal verbo stridere. Quindi colei che stride, colui che stride è una strega. E questa cosa mi ha fatto molto pensare, perché comunque l'artista, il cantautore, la cantautrice è un po' colui che, secondo me, deve stridere, deve scuotere, deve farti appunto riflettere con la propria musica. Quindi ho fatto un concept album sulle streghe, sul medioevo, su tutti questi mondi, in realtà neanche per forza
1: storia. Sin da piccola?
0: Sì, io ero fanatica di tutte queste cose, anche dei film, sai, Il destino di un cavaliere, tutte queste cose. O come dicevo prima, fan di Tolkien, quindi anche di non un medioevo prettamente storico, proprio un medioevo anche più fantasioso. Però ho detto, ma se... Cioè, non possiamo soltanto rifugiarci in questa fantasia, dobbiamo attualizzare questi temi. Quindi mi sono molto divertita a creare dei parallelismi.
1: E a proposito di attualizzare, la tematica è quella delle streghe, del medioevo, ma se non erro si parla anche di social network definiti come roghi digitali. Ma cioè, in che senso e che rapporto quindi hai tu con i social network?
0: Allora, io con i social ho un rapporto abbastanza buono, perché non ci passo tanto tempo.
1: Okay. Ecco perché è buono.
0: Diciamo che sui social si sta un po' perdendo il controllo, si è già perso da un po', secondo me, perché diciamo che spesso ho pensato, da un po' come le streghe da tardo medioevo in poi sono state bruciate, sono state messe a rogo, sono state in qualche modo anche cacciate. In questo momento è come se ci fosse un po' la stessa tendenza con le persone, cioè sui social spesso c'è, no, la cosiddetta gogna mediatica, no? Perché si tende a trovare qualcuno da mettere in questo fantomatico rogo, per poi sentirsi a posto con la coscienza, come se questa persona diventasse il luogo dove si sfoga tutto. E questo accade particolarmente con le donne, perché una donna che sbaglia, l'errore di una donna diventa iperamplificato, no? Quindi ho un po' riflettuto su questo, no? Cioè, cosa hanno da insegnarci questi roghi del passato e come ci possiamo comportare oggi per non ripetere quella pratica, che ovviamente, insomma, nessuno sta dicendo che... Cioè, io mi auguro che non esistano veramente, però esistono online, e le parole, comunque, anche se sono online, fanno malissimo ugualmente.
1: Vengono ricordate.
0: Sì, diciamo di sì.
1: Infatti hai trattato anche...
0: Grazie.
1: Hai trattato anche proprio della figura della donna, la figura della donna nella società e anche nel mondo discografico. Come viene vista secondo te la donna, sia all'interno della società che proprio nel mondo discografico, visto che è una tematica che hai trattato in questo tuo sesto album?
0: Oddio, allora, com'è vista la donna nella società, non so se posso rispondere.
1: Di solo quello che puoi dire, se vuoi cambio domanda.
0: No, però, nel senso che poi non voglio usare termini, cioè, non essendo una sociologa, non saprei magari usare termini corretti e edificanti, però posso sicuramente parlare del mio ambito, che è quello discografico, assolutamente. E, cioè, comunque basta vedere i dati, quante donne ci sono in classifica, veramente poche, e c'è molta difficoltà a essere se stesse, a proporre la propria musica nel settore discografico. Per fortuna, a differenza di quando io ho iniziato, ci sono spazi anche come questo dove si può parlare, ci sono i social che in questo sono positivi, perché
1: qualcosa
0: a volte
1: servono, dai.
0: Ma certo, perché quando la gente ci sta, insomma, si creano reti, no, in cui parlare, reti di sostegno, di supporto. Però è chiaro che è un momento storico in cui ancora in Italia, lo specifico, essere donne nella musica non è proprio semplicissimo, si fa ancora un po' fatica e bisogna sempre un po' sgomitare, come se ci fosse spazio per poche.
1: Hai tanti fan qui che giustamente ti stanno ascoltando attentamente. Però diciamo che capita molto spesso in tutti i settori dello spettacolo, così come anche nella musica, di avere un po' anche di solidarietà, se capita, con le proprie colleghe. Nel caso tuo so che sei molto amica di Elisa, che insomma ha collaborato con te agli esordi, ma non solo, e leggendo ho letto infatti che hai lasciato una tua dichiarazione al Fatto Quotidiano dicendo che per questo tuo sesto album sei stata anche ispirata ad una conversazione con lei nel 2019. In che senso ti è ispirata a dar vita a questo nuovo progetto?
0: In realtà questa cosa poi l'ho realizzata a disco fatto e finito, quindi cioè questa cosa è pazzesca, perché poi quando fai degli incontri le persone ti dicono delle cose, siccome non sempre elabori subito le informazioni, però crescono dentro di te dei germogli in qualche modo di bellezza, e in questo caso è successo che ad una cena lei mi disse questa frase e io ce l'ho proprio tatuata sul cuore, che dice: nella vita puoi scegliere se fare musica con la magia nera o con la magia bianca. Della serie, puoi decidere se, come dicevo un po' prima, se fare questo lavoro tanto perché lo devi fare, soltanto per il successo, soltanto per dei motivi diciamo un pochino più sì vabbè che bello, sono al centro dell'attenzione, oppure se puoi fare questo lavoro, come dicevo prima, come se fosse un po' una tua piccola missione, cioè cercare di portare della musica di un certo tipo che scaldi il cuore delle persone con grande onestà, con grande sincerità. E questa cosa, eh sì, ed è chiaro che a volte fare musica con la magia bianca è un po' più faticoso,
1: esatto,
0: è un po' più difficile. Però
1: è quella che lascia il segno, secondo me, che dura anche nel tempo.
0: Questo sarebbe l'obiettivo, sì, speriamo.
1: E ovviamente, come ti ho detto già tante volte, ma lo credo, perché quando una ragazza inizia a far carriera da così giovane e riesce poi a mantenersi nel tempo, è un esempio per tutte le ragazze che vorrebbero fare la tua stessa carriera. Quindi una domanda un po' insolita che ti voglio fare: secondo te qual è stato il tuo punto di forza, la tua arma vincente che ti ha potuto far diventare quella che sei oggi? Da una parte la tua magia bianca, l'abbiamo capito, se c'è.
0: Ma forse, non lo so, io credo sia un po' il cercare di non prendersi troppo sul serio, da una parte, ma dall'altra cercare sempre di fare le cose, cioè io credo molto nella perseveranza, credo nella perseveranza più che nel talento addirittura, perché il talento,
1: determinazione,
0: sì, perché il talento è una grande figata, perché ovviamente
1: se non è quello non
0: diciamo che
1: lontano.
0: Serve, ma non è tutto, e la perseveranza a volte fa più anche magari del genio, del talento appunto. Quindi io non credo di essere una persona geniale, però e forse non penso neanche di avere un talento infinito, però ho cercato sempre di lavorare tanto, di studiare, e continuo a farlo perché sento che devo sempre migliorare di più e non mi accontento.
1: Sì. Ovviamente c'è l'altro lato della medaglia della domanda, e invece il tuo punto di debolezza, il tuo piccolo difetto, avessi qui oggi la Francesca Michelin dei tempi iniziali, che cosa le rimprovereresti, cosa le consiglieresti?
0: Ma io sono sempre stata molto insicura, A volte anche eccessivamente, devo dire. Cioè, ogni tanto bisognerebbe un po' tipo sciallarsi, no? E basta, ma non sono mai stata capace.
1: Ma più che insicura magari sei ambiziosa, no? Più che insicura vuoi sempre magari migliorarti, come è giusto che sia in questo lavoro, non ci si deve mai fermare.
0: No, però poi bisogna avere anche quella saggezza, che sembra un paradosso, quella saggezza di leggerezza, cioè ogni tanto bisogna anche un po' essere leggeri, che come direbbe il saggio non significa essere superficiali, ma semplicemente planare un po' sulle cose con la serenità di dire sto facendo tutto quello che posso, ma anche, direbbe mia nonna, non lo posso dire che è una parolaccia in Veneto, però avete capito, dai. Beh, io vi direi che cantiamo Cheyenne. Ma sì, dai, facciamo Cheyenne.

0: Grazie.
1: E quindi a proposito di sciallarti, tu sei molto giovane, hai un grandissimo pubblico, che rapporto hai con i tuoi fan? Non con i social, ma con i fan. Hai per caso un messaggio, un momento emozionante che ti ha particolarmente colpito, o al tempo stesso un luogo comune, come al solito in questo mondo dei social e non solo, che passano messaggi distorti che tu vorresti sfatare?
0: Ok, allora messaggi che vorrei sfatare, parto da questi poi finisco con la cosa bella, è che io soffro un po' questa cosa che sono una persona veramente tanto appassionata di sport.
1: Buono.
0: Cioè, nel senso che seguo un sacco di sport, ma magari non riesco a seguirli con la stessa attenzione ai dettagli di chi segue solo quello sport. E allora dicono che sono un po' una normie.
1: Una
0: normi.
1: Che cos'è una normi?
0: Cioè, una che, vabbè, cioè, segue le cose perché fa figo seguirle, no?
1: Che c'entra? Non sei una giornalista sportiva.
0: No, lo so, quello è un altro
1: non
0: tema. Come
1: lavoro.
0: Quando dicono che squadra tifi questa, dimmi tutti i giocatori, tutta la rosa.
1: Sfatiamo sul luogo comune, ne interessa sapere di musica e non di sport.
0: No, ma a me in realtà interessa sapere di sport, però devo dire che c'è un po' questa polizia social, per cui tu devi sempre saperne al 400.000% di tutto se ti permetti di dire che quella cosa ti piace, no? Okay. E invece ci sono sfumature molto più ampie. Però tornando alla prima parte della domanda, che sì, è molto bella, l'ho anche postata questa cosa di recente, una ragazza mi ha regalato, non mi ricordo se era una foto, sì, e dietro la cornice c'era scritto grazie per aver creduto nei tuoi sogni.
1: Che carina.
0: E questa cosa mia.
1: Ma cos'era, una foto?
0: Mi sembra una foto. Ma io questa cosa a casa la tengo girata al contrario.
1: Ma bellissima.
0: Perché mi piace la frase,
1: ma
0: la frase del, come si dice, tipo del, per tenere la foto, insomma, quell'aggeggio.
1: Il portafoto.
0: No, il cavalletto, non so come si chiama.
1: Ok.
0: Praticamente su questo coso c'è scritto grazie per aver creduto nei tuoi sogni, ed è una frase bellissima da dire a una persona.
1: Devi fargli una cornicetta.
0: La cornice della cornice.
1: Sì, la cornice della cornice. Invece un'esibizione che ti ha particolarmente emozionato, e una, io ti faccio sempre la domanda, il

0: Ma ero veramente, però bellissima esperienza. E invece è un'esibizione che mi ha dato tantissimo, che mi ha fatto venire un'ansia patocca, diciamo in Veneto. È stato
1: Ah,
0: quando patocca,
1: patocca. Oggi
0: quando
1: facciamo lessico
0: lessico,
1: veneto.
0: certo, anguane e altri
1: Anguane e
0: termini.
1: patocca.
0: Esatto, e prima la parolaccia che ho censurato. L'esibizione quando Cocciante mi ha invitato all'Arena a
1: Chi se
0: eseguire.
1: la ricorda? Perché ho sentito un boato, lo so.
0: No, no, è stato un momento. Io avevo un'ansia fotonica, non ho anche sbagliato un attacco perché ero tipo in estasi, ma quello è stato uno dei momenti proprio. Come si dice, game changer, life changer, cioè tipo wow,
1: Che ti
0: bellissimo.
1: segnerà per sempre, te lo
0: Sì,
1: ricorderai per sempre.
0: sì.
1: Chi ti accompagna di solito nelle tue performance? Quando sali sul palco, nelle tue esibizioni? Oggi si può dire? Non si può
0: No,
1: dire?
0: io da un anno a questa parte ho una band di sole donne, perché credo molto nell'energia femminile. Aiuto. Grazie. Credo molto nel dare spazio anche a artiste e musiciste, perché a volte, sempre tornando al discorso, no, discografia e industria, tante volte, no, quando è il momento di fare un tour non chiamano le donne perché sembra quasi che non siano abbastanza autorevoli, abbastanza brave, abbastanza tecniche, quando in realtà non è così, perché le donne devono farsi spesso il doppio del mazzo per dimostrare quanto sono brave. E quindi io ho una band di sole donne, sia perché spero di ispirare delle ragazze più giovani, delle bambine
1: È
0: a
1: sicuramente così,
0: fare
1: vedendo il
0: musica,
1: pubblico.
0: ma al netto di questo lo faccio perché quando si sta sul palco bisogna stare bene. E io sto molto bene in questa appunto energia e devo dire che da quando ho fatto questo cambio mi sento proprio meglio sul palco, vedo che va tutto un po' più liscio. Ecco.
1: Hai anche collaborato con tanti cantanti del panorama della musica italiana. Non ti chiedo la classica domanda con chi ti sei trovata meglio, ma con chi invece ti piacerebbe di nuovo poter iniziare a collaborare.
0: Beh, l'abbiamo citata tante volte, sicuramente con Elisa mi piacerebbe molto tornare a lavorare. E poi in realtà mi piacerebbe tanto tornare a suonare perché abbiamo collaborato soltanto in una data perché sono stata ospite con Damien Rice, che è uno degli artisti che amo di più al mondo. Mi piacerebbe proprio tanto
1: E chi lo sa,
0: tornare.
1: i sogni
0: Speriamo.
1: seguendo la dedica della tua
0: Esatto,
1: fan, mai
0: è
1: dire
0: proprio
1: mai.
0: così.
1: Noi speriamo che produrrai tantissimi altri album, ma una domanda che mi sorge spontanea: se Francesca Michelin non avesse fatto la cantante, che cosa avrebbe fatto? Quando eri piccola, il tuo sogno era.
0: Allora, io faccio sempre questo discorso con mio padre: il piano A è la musica. Non ci sono.
1: E ci siamo riusciti.
0: Perché al netto di quello che è successo con X Factor, che è successo molto prima di quello che pensassi, perché avevo 16 anni, comunque dopo le superiori avrei voluto provare a fare musica. Quindi in realtà, a furia di sognare, qualcosa è successo. Però avevo già detto a mio papà: piano B. Che non era tanto bene, nel senso che era molto impegnativo,
1: Cos'era?
0: era andare a fare medicina, perché il mio sogno, proprio lo dico non perché siamo qua, ma potreste chiedere a tutti, le persone che mi conoscono dal 2000-2001, è il mio sogno è sempre stato fare la pediatra per Medici Senza Frontiere,
1: Che
0: proprio era
1: brava!
0: il mio super sogno e non ci sono ovviamente riuscita.
1: Ma noi siamo contenti uguali.
0: Però
1: Siamo
0: si può
1: comunque
0: comunque
1: felici.
0: supportare Medici Senza
1: Ecco,
0: Frontiere e lo
1: supportiamoli.
0: faccio con la musica in realtà e sono molto contenta. Sì.
1: Noi anche lo siamo e non lo so se dovrei dirlo oppure no, ma c'è oltre a questo tuo sesto album che è appena uscito in procinto già un altro progetto o non si può dire?
0: Cosa?
1: Boh, non lo so se non lo sei tu.
0: No, no, non
1: Non
0: mi
1: c'è nessun
0: No, non mi
1: progetto. No,
0: risulta.
1: sei furba, ti vedo gli occhietti che
0: No, sono in
1: brillano.
0: tour, no, ho un tour
1: No,
0: da
1: hai un tour.
0: fare, molto importante.
1: Parliamone, non si
0: No,
1: può.
0: no, del tour si può
1: Parliamo del tour.
0: spoilerare. No, no, allora oggi c'è stata questa cosa, ti è venuto caldo.
1: Ho detto non dovevo dirlo, mi licenziano, no
0: No,
1: scherzo.
0: beh, allora io adesso porterò appunto Maggio Bianco e non solo in tour estivo fino al 28 di settembre, quindi è un
1: Wow!
0: tour infinito. e dopo

0: Cioè, ho deciso di fare questa follia. Il tour teatrale che inizia l'8 di novembre e finisce il 1° di dicembre, quindi è una cosa bella, concisa ma molto intensa. Non sarà un concerto, diciamo così. Io vi dico
1: Ok.
0: cioè, sarà un concerto? Sarebbe riduttivo, è proprio uno spettacolo teatrale.
1: Vedi che
0: Quindi
1: qualcosa c'era.
0: è uno spettacolo teatrale molto, parlo
1: Impegnativo.
0: atti, cose, costumi, cose.
1: E noi
0: E
1: ci
0: sarà,
1: supporteremo,
0: grazie.
1: tutti noi la supporteremo. Fatevi
0: Grazie,
1: sentire!
0: grazie. Grazie
1: E allora, noi invece ti vogliamo fare un grandissimo in bocca al lupo, non soltanto chiaramente a tutta la tua meravigliosa
0: mio
1: carriera
0: marito
1: da
0: pure
1: qua
0: un in
1: avanti,
0: bocca al
1: al
0: lupo,
1: marito che ti ha sposato. E ovviamente è questo tuo sesto album. Non abbiamo ancora terminato qui, mi dispiace.
0: No, no, facciamo ancora qualcosa. Ok,
1: Adesso abbiamo ancora altre due canzoni, ok,
0: sì.
1: da ascoltare insieme. Noi abbiamo ancora bisogno del vostro calore, dei vostri applausi, perché siamo sempre on air con gli amici di Radio Number One qui al Mantova Village. E quindi io mi alzo perché la scena chiaramente è tutta la tua e delle tue splendide ragazze che ti accompagnano. E allora, Francesca, Michelin, un grande applauso!
0: Grazie, grazie di cuore. Vi salutiamo con questo ultimo brano che credo qui dovrebbero conoscere un po' di persone. E è stato davvero molto bello questa sera venire da queste parti. L'ho detto prima, ci aspetta un tour molto lungo da qui a dicembre. Speriamo di vedervi in qualche data, perché comunque abbiamo preparato tanta, tanta musica diversa, arrangiata in maniera sempre nuova per voi. Quindi anche per chi ci viene a vedere sia in estate che in autunno vedrà cose molto diverse. E che dire, grazie, grazie dell'affetto, grazie di essere venuti in tantissimi questa sera. Non è scontato. Grazie a chi ci ha voluto qui. E ciao coccolate. E vi salutiamo con Io non abito al mare. Grazie, buona estate a tutti e a tutte.

0: Grazie.
1: Grandissimo applauso, Francesca Michelin. Questo applauso è tutto per te, per voi, complimenti.
0: Grazie.
1: Veramente. Ci avete regalato un'ora di musica e di chiacchiere, come hai detto,
0: esatto,
1: tu, veramente.
0: Grazie.
1: Incredibili. Che dire, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per,
0: grazie,
1: questo tuo tour,
0: sempre.
1: Che non so se ho spoilerato,
0: certo,
1: oppure no.
0: No, no,
1: detto.
0: No, tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Tutto a posto.
1: E ovviamente anche per il tuo sesto album.
0: Grazie, grazie di cuore.
1: Ci allora, noi ringraziamo Mantova Village,
0: certo,
1: eravamo on air con i nostri amici di Radio Number One,
0: certo,
1: F Media, che ha prodotto tutto questo, ha reso possibile, e ovviamente a te, Francesca Michelin.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie, grazie,
0: grazie
1: a tutti e complimenti ancora.
0: Grazie.
1: Grazie Mantova Village. E allora adesso noi vi diamo però appuntamento, attenzione, a venerdì prossimo con Malika Ayane e con Alvise Salerno, sempre in collaborazione con gli amici di Radio Number One, qui al Mantova Village. Ciao!
2: Mantova Village, in collaborazione con Radio Number One, ha presentato Summer Nights, parole e musica. Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Number One, le 22.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
2: Tutto questo è Summer One Nights.
3: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Nights. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.
0: Lasciati avvolgere fino a notte fonda. Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Let's go.

0: Radio Number One, Summer One Nights.
1: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
2: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
3: Aspetta, aspetta, nuova stagione. Quindi si riparte davvero?
4: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
5: Weekend Number One, da sabato 5 agosto, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: Radio Number One Summer One Nights,
1: il suono dell'estate. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti.
1: Il suono più fresco.
2: Quello che ti fa scatenare.
1: Sorridere.
2: Emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.